samontia si la mora, la sontia so crevora, la zoncia come sora. C'è la pozzati la tua.

l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attende